0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì con l'informazione adesso in onda, edizione di sabato 26 settembre. In apertura siamo a Palermo, riapertura del Conca d'Oro, centro commerciale, primi negozi entro ottobre. La curatela ha scritto agli operatori commerciali che lunedì prossimo sapranno quando potranno accedere ai negozi per cominciare a sistemarli. Il centro commerciale è stato diviso in tre aree: zona bianca non direttamente interessata dal fuoco, zona gialla parzialmente interessata, zona rossa direttamente coinvolta dalle fiamme. Per la zona bianca la data di accesso ai negozi sarà comunicata, ricordiamo ancora una volta, lunedì prossimo 28 settembre. In questa fase è solo al personale e degli operatori per effettuare gli interventi necessari. E adesso occupiamoci della nota località balneare di Palermo, Mondello, e dell'inquinamento. Via ai controlli nei pozzetti fognari di Ville Attività. L'assessore Ferrandelli: si tratta di un primo giro di controlli che proseguiranno. Non vogliamo lasciare, ha dichiarato, nulla al caso. Questo perché l'inquinamento vai e vieni ha contraddistinto alcuni specchi d'acqua. Tra le ultime la polemica per la presunta perdita dall'edificio dell'ex Charleston, che ha portato a ulteriori rilevamenti al divieto di balneazione per alcuni giorni del tratto di mare. Ha insospettito l'amministrazione, che ora vuole vederci chiaro. Ritorniamo a parlare ancora una volta dell'aeroporto di Catania, ulteriormente ridotta l'operatività per la cenere dell'Etna, ridotti gli atterraggi a 10 all'ora. L'attività del vulcano è costantemente monitorata dall'INGV, che aveva anche emesso nelle ore passate un codice rosso. Adesso la situazione è in costante evoluzione e in cambiamento. Naturalmente vi informeremo passo per passo. Rimaniamo sempre a Catania, piazza Iolanda, avviati gli interventi di manutenzione straordinaria del verde della fontana. Il programma comprende il ripristino dell'impianto di irrigazione con opere finalizzate a garantire una maggiore efficienza e una gestione più regolare del verde presente nella piazza e la manutenzione della fontana, nell'ambito di un intervento complessivo rivolto a migliorare funzionalità, decoro e fruibilità dello spazio pubblico. Trasferiamoci a Palermo, zona Daura, rischio crolli e lavori urgenti in programma. Nuova ordinanza di sgombero per le case di via Annibale. Il comune aveva già emesso un provvedimento nel 2020 destinato agli allora 48 occupanti degli immobili. Adesso sono rimaste circa 10 famiglie. Il pericolo permane e ora c'è anche la necessità di dare il via alle opere, pena la perdita dei fondi. L'assessore Ferrandelli è intervenuto dicendo: avviato un dialogo con le famiglie. L'obiettivo è limitare i disagi e far eseguire le opere. Cambiamo argomento. A Palermo, in Viale del Fante, aggredito da un ragazzino con un calcio mentre l'amico lo filma. L'ipotesi di una challenge social. Vittima un 71enne che si trovava vicino a una fermata dell'autobus a due passi dallo stadio. L'uomo, che ha riportato la frattura di due costole, è stato ricoverato a Villa Sofia e rimesso con una prognosi di 30 giorni. Polizia al lavoro per individuare i responsabili e chiarire se si tratti di una sfida lanciata da qualcuno tramite Instagram, TikTok o Snapchat. A Catania, colti sul fatto, discutono in strada sui pezzi di uno scooter rubato poco prima. Denunciati tre catanesi. I pregiudicati sono stati fermati dai falchi durante un servizio di controllo effettuato a San Cristoforo. Concludiamo come di consueto con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Questa sera alle 19 a Trapani, al teatro Tonino Pardo, le parole diventano trapezisti, clown, cavalli in pista. Il teatro ospita oggi alle ore 19 la prima assoluta di Magic World Circus, nuova opera da camera del 78esimo luglio musicale trapanese. Il libretto è di Guido Barbieri, la musica e la direzione musicale di Orazio Sciortino, la regia di Alessio Pizzek. Concludiamo con la musica, siamo a Piazza Madrice a Bagheria in provincia di Palermo con Santi Francesi. E con quest'ultima segnalazione si conclude l'edizione di sabato 26 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia, le previsioni meteo di oggi sabato 26 settembre riguardanti l'intera isola. Giornata con atmosfera non stabile in Sicilia. Sabato contraddistinto da un tempo a tratti piovoso sui settori orientali e meridionali, con nubi irregolari sul resto del territorio. Temperature massime comprese tra 20 e 26 gradi, valori notturni previsti locale calo, venti da nord-est. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 18, massima 26. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 14, massima 24. Catania, nubi sparse, minima 20, massima 25. Enna, poco nuvoloso, minima 12, massima 20. Messina, poco nuvoloso, minima 19, massima 25. Palermo, poco nuvoloso, minima 22, massima 25. Ragusa, nubi sparse, minima 16, massima 23. Siracusa, poco nuvoloso, minima 22, massima 24. Ed infine Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 22, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 26 settembre, a cura della nostra redazione giornalistica. In voce per voi Filippo Virzì, che vi invita all'ascolto dei prossimi appuntamenti che seguiranno in collegamento diretto con la nostra redazione. Appuntamento al prossimo collegamento in studio. Una buona giornata.
0: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola, a cura di Filippo Virzì.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: Radio Reporter, direttamente al cuore.
2: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, appuntamento con l'oroscopo del giorno di oggi sabato 26 settembre con Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, i pianeti sono i vostri migliori alleati quest'ultimo sabato di settembre, pronti a darvi ogni sorta di benefici. Gli orizzonti personali di ciascuno di voi saranno vasti più che mai. Se appartenete all'Ariete, al Leone e all'Acquario, una buona intesa con il partner è un punto di forza per affrontare la vita quotidiana. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Sagittario, fermatevi ogni tanto a prendere fiato, evitate sforzi inutili e rispettate il bisogno di tranquillità e di relax che il vostro corpo vi chiede di soddisfare. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, siete un po' in ritardo. Toro, siete molto coccolati quest'oggi. Gemelli, giornata fortunata. Cancro, sabato dedicato al turismo. Leone, con poco sforzo avrete grande carica. Vergine, attenzione ai contrasti con le persone. Bilancia, al lavoro per sistemare alcune faccende. Scorpione, avete una gran voglia di fare. Sagittario, stamani vi svegliate rannuvolati. Capricorno, giornata 2 marce. Acquario, weekend favorevole. Ed infine il segno dei pesci, tutto va per il meglio. Con il segno dei pesci si conclude la lettura dell'oroscopo del giorno di oggi sabato 26 settembre con Filippo Virzì. Non vi rimane altro che rimanere con noi, continuare ad ascoltare la nostra programmazione dalla vostra radio del cuore, ricca di tanta musica e informazione. A risentirci al prossimo appuntamento. A voi tutti un fantastico weekend.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
5: Due minuti, un libro.
6: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico. I supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
9: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
10: Non ha chiamato la polizia?
11: Sono sospettata.
10: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. 5 spari fanno un bel po' di rumore.
11: Come ha detto?
8: Un omicidio, 2 famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
12: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
13: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
8: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: Che cosa vuoi fare da grande?
20: No, ancora non lo so in realtà.
21: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
22: C'è da piangere.
23: Oh, Katty c'è!
24: È una bellissima ragazza, saporita.
25: Bisogna stare attenti con Katty.
26: Te l'hai saperone un capatea.
27: Gli altri si sono sacco della canarozza con la sera muriatica.
28: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
29: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
30: Sei uno schifo di persona.
31: Va bene.
32: E i genitori?
33: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
34: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
35: Le prevendite sono aperte.
36: Vengono i vicini a cena.
37: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
36: No.
38: Ciao. Prego, entrate.
39: Niente glutine,
40: né vicini, okay.
39: Né carne, né zuccheri.
37: Mandorle?
36: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
37: Wow, che sta succedendo?
41: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
37: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
42: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
43: I partner di questo programma sono...
44: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
45: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
46: We serve.
47: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
48: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
49: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
50: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
51: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
52: Parcheggio custodito e gratuito.
53: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
54: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
55: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
56: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 5 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi, edizione di sabato 26 settembre del giornale radio dedicato alle news dalla Sicilia. Apriamo con il caro carburante. I trattori tornano in strada, agricoltori pronti a bloccare la Palermo Agrigento. Il comparto agricolo si unisce agli autotrasportatori nella protesta contro il caro carburante. I trattori pronti a piazzarsi allo svincolo di Bolognetta. Il carburante agricolo ha superato 1,70 euro al litro e questo è il motivo per cui lunedì prossimo consumeranno svariati litri di caro carburante per bloccare lo svincolo di Bolognetta sulla Palermo Agrigento in provincia di Palermo. Intanto interviene l'assessore Aricò che ribadisce decreto entro i prossimi giorni sul caro carburanti. Continua a tenere banco la questione caro carburanti nell'isola. Autotrasportatori pronti allo stop, la regione prepara la misura. Il decreto verrà emanato nei prossimi giorni, fa sapere l'assessore Aricò. In merito al caro carburanti che sta affliggendo l'isola e tutta Italia. A Palazzo d'Orleani intanto si è tenuto un vertice non conclusosi positivamente con i rappresentanti sindacali della categoria degli autotrasportatori, con questi ultimi che hanno annunciato l'imminente sciopero generale previsto per inizio ottobre. Viabilità a 18 a 20. Il MIT già stanziati oltre 27 miliardi. Fuorviante contrapporre i lavori al ponte. Regione CAS sotto pressione sulla sicurezza delle arterie siciliane. Servono interventi urgenti e una programmazione strutturale da 5,5 miliardi in 10 anni. Politica, si rimette l'assessore in gala, Schifani nomina Francesca Garigliano alla funzione pubblica. Di professione avvocato e componente del consiglio di amministrazione della SAC e in passato ha fatto anche parte degli organi societari di IRFIS. Elisa Ingala ha dichiarato: ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di assessore regionale, una decisione sofferta che nasce dalla consapevolezza di non riuscire più a conciliare pienamente i miei impegni professionali con le responsabilità che questo ruolo richiede. Cambiamo argomento. Lezioni di mafia ad un bambino e roghi sui cantieri. Decapitato il clan alleato dei Santa Paola. I nomi degli arrestati sono già disponibili. L'inchiesta della DDA ha scoperchiato un giro di estorsioni mascherate denunciate da un amministratore giudiziario. Nel mirino il business degli agrumi e le grandi opere, affiancati da una rotta della droga dalla Spagna e sequestri preventivi per 5,5 milioni di euro. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania ha sferrato un nuovo e durissimo colpo all'organizzazione criminale, sfociando in 25 misure cautelari che disarticolano vertici e affiliati, colpendo al cuore le loro ramificazioni economiche e militari tra le province di Siracusa e Catania. Morte Noemi Pellizzeri, l'autopsia apre nuovi scenari nell'inchiesta. Si rafforza la pista dell'omicidio nell'inchiesta sulla morte di Noemi Pellizzeri, la ragazza di 21 anni trovata, ricordiamo, senza vita nella sua abitazione di riposto lo scorso agosto. Nelle ultime ore sarebbe stata sequestrata un'automobile nell'ambito delle indagini, mentre gli investigatori continuano ad approfondire gli elementi emersi dagli accertamenti medico-legali. Al Foro Italico scontro fra una bici elettrica e uno scooter. Due feriti gravi. Il traffico si è paralizzato a Palermo nel lungomare cittadino dopo l'impatto avvenuto all'altezza di via Lincoln. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'infortunistica della Polizia Municipale. Ecco lo spazio dedicato, tanto atteso da voi, agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Palermo Mercurio Sound, 3 live con Rares, Crano e Laila Alabash. Questa sera allo spazio Open di Palermo, dove dalle 22 va in scena Mercurio Sound. Eccoci adesso in provincia di Agrigento, a Cammarata, piazzale Andrea Camilleri, in concerto Lello Analfino Acoustic Trio. Questa sera a partire dalle ore 22. Ultima segnalazione che vi faccio stasera al Retro Nuovo di Messina, Lero Lero, suoni del Novecento siciliano dal vivo. Ed è tutto per questa edizione di oggi, sabato 26 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione centrale.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
10: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

Stava immobile nel letto, con le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chi sa

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 9:04. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì con l'informazione adesso in onda, edizione di sabato 26 settembre. In apertura siamo a Palermo, riapertura del Conca d'Oro, centro commerciale, primi negozi entro ottobre. La curatela ha scritto agli operatori commerciali che lunedì prossimo sapranno quando potranno accedere ai negozi per cominciare a sistemarli. Il centro commerciale è stato diviso in tre aree: zona bianca, non direttamente interessata dal fuoco, zona gialla, parzialmente interessata, zona rossa, direttamente coinvolta dalle fiamme. Per la zona bianca la data di accesso ai negozi sarà comunicata, ricordiamo ancora una volta, lunedì prossimo 28 settembre. In questa fase è solo al personale e degli operatori per effettuare gli interventi necessari. E adesso occupiamoci della nota località balneare di Palermo, Mondello, e dell'inquinamento. Via ai controlli nei pozzetti fognari di Ville Attività. L'assessore Ferrandelli: si tratta di un primo giro di controlli che proseguiranno. Non vogliamo lasciare, ha dichiarato, nulla al caso. Questo perché l'inquinamento vai e vieni ha contraddistinto alcuni specchi d'acqua. Tra le ultime la polemica per la presunta perdita dall'edificio dell'ex Charleston, che ha portato a ulteriori rilevamenti al divieto di balneazione per alcuni giorni del tratto di mare. Ha insospettito l'amministrazione, che ora vuole vederci chiaro. Ritorniamo a parlare ancora una volta dell'aeroporto di Catania, ulteriormente ridotta l'operatività per la cenere dell'Etna. Ridotti gli atterraggi a 10 all'ora. L'attività del vulcano è costantemente monitorata dall'INGV, che aveva anche emesso nelle ore passate un codice rosso. Adesso la situazione è in costante evoluzione e in cambiamento. Naturalmente vi informeremo passo per passo. Rimaniamo sempre a Catania, piazza Iolanda, avviati gli interventi di manutenzione straordinaria del verde della fontana. Il programma comprende il ripristino dell'impianto di irrigazione con opere finalizzate a garantire una maggiore efficienza e una gestione più regolare del verde presente nella piazza e la manutenzione della fontana, nell'ambito di un intervento complessivo rivolto a migliorare funzionalità, decoro e fruibilità dello spazio pubblico. Trasferiamoci a Palermo, zona Daura, rischio crolli e lavori urgenti in programma. Nuova ordinanza di sgombero per le case di via Annibale. Il comune aveva già emesso un provvedimento nel 2020 destinato agli allora 48 occupanti degli immobili. Adesso sono rimaste circa 10 famiglie. Il pericolo permane e ora c'è anche la necessità di dare il via alle opere, pena la perdita dei fondi. L'assessore Ferrandelli è intervenuto dicendo: avviato un dialogo con le famiglie. L'obiettivo è limitare i disagi e far eseguire le opere. Cambiamo argomento. A Palermo, in Viale del Fante, aggredito da un ragazzino con un calcio mentre l'amico lo filma. L'ipotesi di una challenge social. Vittima un 71enne che si trovava vicino a una fermata dell'autobus a due passi dallo stadio. L'uomo, che ha riportato la frattura di due costole, è stato ricoverato a Villa Sofia e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Polizia al lavoro per individuare i responsabili e chiarire se si tratti di una sfida lanciata da qualcuno tramite Instagram, TikTok o Snapchat. A Catania, colti sul fatto, discutono in strada sui pezzi di uno scooter rubato poco prima. Denunciati tre catanesi. I pregiudicati sono stati fermati dai falchi durante un servizio di controllo effettuato a San Cristoforo. Concludiamo come di consueto con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Questa sera alle 19 a Trapani, al teatro Tonino Pardo, le parole diventano trapezisti, clown, cavalli in pista. Il teatro ospita oggi, alle ore 19, la prima assoluta di Magic World Circus, nuova opera da camera del 78esimo luglio musicale trapanese. Il libretto è di Guido Barbieri, la musica e la direzione musicale di Orazio Sciortino, la regia di Alessio Pizzek. Concludiamo con la musica, siamo a Piazza Madrice, a Bagheria, in provincia di Palermo, con Santi Francesi. E con quest'ultima segnalazione si conclude l'edizione di sabato 26 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
2: Radio Reporter Notizie.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi, edizione di sabato 26 settembre del giornale radio dedicato alle news dalla Sicilia. Apriamo con il caro carburante. I trattori tornano in strada, agricoltori pronti a bloccare la Palermo Agrigento. Il comparto agricolo si unisce agli autotrasportatori nella protesta contro il caro carburante. I trattori pronti a piazzarsi allo svincolo di Bolognetta. Il carburante agricolo ha superato 1,70 euro al litro e questo è il motivo per cui lunedì prossimo consumeranno svariati litri di caro carburante per bloccare lo svincolo di Bolognetta sulla Palermo Agrigento in provincia di Palermo. Intanto interviene l'assessore Aricò che ribadisce decreto entro i prossimi giorni sul caro carburanti. Continua a tenere banco la questione caro carburanti nell'isola. Autotrasportatori pronti allo stop, la regione prepara la misura. Il decreto verrà emanato nei prossimi giorni, fa sapere l'assessore Aricò. In merito al caro carburanti che sta affliggendo l'isola e tutta Italia. A Palazzo d'Orleani intanto si è tenuto un vertice non conclusosi positivamente con i rappresentanti sindacali della categoria degli autotrasportatori, con questi ultimi che hanno annunciato l'imminente sciopero generale previsto per inizio ottobre. Viabilità a 18 a 20. Il MIT già stanziati oltre 27 miliardi. Fuorviante contrapporre i lavori al ponte. Regione CAS sotto pressione sulla sicurezza delle arterie siciliane. Servono interventi urgenti e una programmazione strutturale da 5,5 miliardi in 10 anni. Politica, si rimette l'assessore in gala, Schifani nomina Francesca Garigliano alla funzione pubblica. Di professione avvocato e componente del consiglio di amministrazione della SAC e in passato ha fatto anche parte degli organi societari di IRFIS. Elisa Ingala ha dichiarato: deciso di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di assessore regionale, una decisione sofferta che nasce dalla consapevolezza di non riuscire più a conciliare pienamente i miei impegni professionali con le responsabilità che questo ruolo richiede. Cambiamo argomento. Lezioni di mafia ad un bambino e roghi sui cantieri. Decapitato il clan alleato dei Santa Paola. I nomi degli arrestati sono già disponibili. L'inchiesta della DDA ha scoperchiato un giro di estorsioni mascherate denunciate da un amministratore giudiziario. Nel mirino il business degli agrumi e le grandi opere, affiancati da una rotta della droga dalla Spagna e sequestri preventivi per 5,5 milioni di euro. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania ha sferrato un nuovo e durissimo colpo all'organizzazione criminale, sfociando in 25 misure cautelari che disarticolano vertici e affiliati, colpendo al cuore le loro ramificazioni economiche e militari tra le province di Siracusa e Catania. Morte Noemi Pellizzeri, l'autopsia apre nuovi scenari nell'inchiesta. Si rafforza la pista dell'omicidio nell'inchiesta sulla morte di Noemi Pellizzeri, la ragazza di 21 anni trovata, ricordiamo, senza vita nella sua abitazione di riposto lo scorso agosto. Nelle ultime ore sarebbe stata sequestrata un'automobile nell'ambito delle indagini, mentre gli investigatori continuano ad approfondire gli elementi emersi dagli accertamenti medico-legali. Al Foro Italico scontro fra una bici elettrica e uno scooter. Due feriti gravi. Il traffico si è paralizzato a Palermo nel lungomare cittadino dopo l'impatto avvenuto all'altezza di via Lincoln. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'infortunistica della Polizia Municipale. Ecco lo spazio dedicato, tanto atteso da voi, agli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare a Palermo Mercurio Sound, 3 live con Rares, Crano e Laila Alabash. Questa sera allo spazio Open di Palermo, dove dalle 22 va in scena Mercurio Sound. Eccoci adesso in provincia di Agrigento, a Cammarata, piazzale Andrea Camilleri in concerto Lello Analfino Acoustic Trio. Questa sera a partire dalle ore 22. Ultima segnalazione che vi faccio stasera al Retro Nuovo di Messina, Lero Lero, suoni del Novecento siciliano dal vivo. Ed è tutto per questa edizione di oggi, sabato 26 settembre, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione centrale.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Porter Flash.
1: Due minuti, un libro.
4: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. E una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
6: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidata sia a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman Donnarumma, la gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
5: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
5: Perché sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
4: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
3: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Paul del compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
6: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13.
2: Reporter Flash.
3: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO, uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina, Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin, nega Kiev che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, ha trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli, inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio dell'Udinese della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
4: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
3: Formula 1 alle 13, il via a Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
2: Reporter Flash.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
9: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
10: Radio Reporter e musica alla grande.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Reporter.
8: Radio Reporter.
9: Non ti puoi sbagliare.
8: La musica più bella è qui.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidata sia a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman Donnarumma. La gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del pallone, chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
5: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
5: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
4: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
3: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club è ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Pole della compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Lunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahçe, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
6: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arlie Joy.
7: Ed eccoci qua.

errore possono tornarci in mente molte volte. Riflettere può essere utile per imparare, ma continuare a rivivere qualcosa non permette di cambiarla. 4.

5. Concentrarsi su ciò che dipende da noi aiuta quando qualcosa ci preoccupa. Può essere utile capire, diciamo, su quale parte della situazione possiamo realmente intervenire. Il

0: titolo Lontano da te. E poi c'è Banks con la sua canzone che si chiama Mo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E bentornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy. E anche quando diciamo di non farci caso, il giudizio degli altri può influenzarci molto più di quanto immaginiamo. Siete su Nuovi Emergenti e siamo alla domanda: perché ci importa così tanto quello che gli altri pensano di noi? Uno! Abbiamo bisogno di sentirci accettati. Sentirsi parte di un gruppo e apprezzati dalle persone che ci circondano è importante per noi. Cercare approvazione entro certi limiti è quindi qualcosa di molto comune. 2. Le critiche possono colpirci più dei complimenti. Possiamo ricevere tanti commenti positivi e continuare a pensare proprio a quello negativo. La nostra attenzione tende infatti a soffermarsi facilmente su ciò che percepiamo come una minaccia o una critica. 3. Ci confrontiamo continuamente, guardiamo quello che fanno gli altri e inevitabilmente lo confrontiamo con la nostra vita. Sui social questo può diventare ancora più forte perché vediamo soprattutto ciò che gli altri scelgono di mostrare. 4. La paura del giudizio può limitarci. A volte rinunciamo a qualcosa che vorremmo fare semplicemente perché abbiamo paura di essere criticati o di fare una brutta figura. Così il giudizio degli altri può condizionare una scelta ancora prima che qualcuno ci abbia realmente giudicati. 5. Essere sicuri di sé significa dare il giusto peso alle opinioni. Non significa ignorare tutti, significa saper ascoltare una critica o un consiglio senza permettere che l'opinione di qualcun altro stabilisca quanto valiamo. E voi, quante cose fareste diversamente se non aveste paura del giudizio degli altri? E adesso ci ascoltiamo Trim con la sua canzone Mi tieni su. E poi c'è Tamara che ci fa ascoltare Luglio non mente, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

che 12 artisti, 12 voci, 12 nuove occasioni per scoprire e sostenere nuova musica. Io sono Arlie Joy e vi ringrazio per essere stati insieme a me. Continuate a scegliere la radio a tutti gli appuntamenti di Nuovi Emergenti. Ovviamente vi ricordo che ci saranno tantissimi altri di seguire sempre e di seguirci con il cuore. Noi ci salutiamo con la canzone

Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Reporter. Sintonizzati sullo stile.
2: The boy is mine.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter Notizie.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e
5: Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Giuseppe Bonanno. Quando la musica è magia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17.
2: Reporter Flash.
3: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, ha trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa. Fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
4: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
3: Formula 1 alle 13, il via a Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
2: Reporter Flash.
5: 2 minuti, un libro.
6: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: Radio Reporter.
13: Sintonizzati sullo stile.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidata sia a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio. Superman Donnarumma. La gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del Pallone, chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
5: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
5: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
4: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
3: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Dopo 4 edizioni in Arabia, la Supercoppa torna in Italia. Si giocherà il 22 dicembre a San Siro di fronte all'Inter scudettata e la Lazio. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club è ritenuto colpevole, rischio esclusione dalla Premier. Le sanzioni però saranno decise più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero, sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16esimo. Pole della compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida.

0: Radio Reporter.
1: Più l'ascolti, più ti piace.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Paul di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
1: Radio Reporter.
5: Sintonizzati sullo stile.

0: New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 20 e 6 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
10: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe.

0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Bentornati, bentornati cari ascoltatori di Classic Rock On Air, bentornati a questa nuova puntata da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
5: Beh, oggi insomma partiamo sparati, perché partiamo con un artista che è uno dei miei preferiti nella vita. Dunque, in copertina di Classic Rock abbiamo sempre Bob Marley, insomma mitico, uno dei più grandi compositori, musicisti, uno di quelli che ha fatto concerti più affollati nella storia, 5 giorni di seguito, Londra tutti come lui, insomma stiamo parlando di un mostro della musica, Bob Marley, e non smetterò mai di ricordare che il nostro Pino Daniele ebbe la fortuna di aprire un suo concerto a Milano con 100.000 persone, forse da lì è nato il boom di Pino a livello nazionale. Vabbè, detto questo, andiamo sulla scelta di oggi, perché tra gli stili di copertina di Classic Rock in edicola c'è John Carpenter. Io mi alzo in piedi, perché John Carpenter, più musicista o più regista? Marco, vabbè, adesso lo racconteremo un po'. Dunque, John Carpenter, io non potrò mai dimenticare quando uscì il suo meraviglioso film 1997, Fuga da New York. E beh, è un film di fanta realtà, perché stanno succedendo, la gente sta scappando davvero dalle città, ma lui aveva fatto la regia ma anche le musiche di questo film. Nel caso suo, lui addirittura costruisce il film sui suoi, lui è un musicista che fa anche il regista. Ora, a 80 anni, auguri, lui esce fuori con un capolavoro, che è un film diciamo d'animazione, adesso mi direi qualche particolare in più, si chiama Cathedral, dove lui fa musiche decisamente hard metal, no? Su un film di animazione di horror. Dunque, però ha chiamato a fianco a sé la famiglia, quindi figlio e altri collaboratori. Ecco, adesso racconta tu i particolari di questa strepitosa colonna sonora.
4: Allora, è una colonna sonora che ha a che fare con un suo incubo, perché per lui l'incubo proprio in materia di lavoro, in sostanza ha sognato un omicidio di un agente all'interno di una cattedrale. Questo omicidio attira la polizia e si scopre che nelle catacombe di questa cattedrale si nasconde un'antica e potente entità soprannaturale. Insomma, proprio i tipici temi dei film di John Carpenter. Beh, la colonna sonora di questo film naturalmente è stata scritta da lui. Voglio ricordare che lui solo una volta non ha scritto la colonna sonora di un suo film, di La Cosa, dove cedette il posto a niente proprio di meno che Ennio Morricone. Quindi,
5: ecco, come dire, quindi siamo in famiglia.
4: Questa colonna sonora di questo progetto audiovisivo che si chiama Cathedral è uscito proprio in questi giorni ed è realizzata insieme a due suoi figliocci, ovvero Daniel Davis e invece proprio il suo figlio, che è Cody Carpenter. Questa colonna sonora, a differenza delle altre che sono sempre piena di sintetizzatori, pensiamo ad esempio a Halloween eccetera, sì, questa è invece proprio metal, questa è una colonna sonora metal.
5: E allora John Carpenter,
4: Lord of the Underground.

0: E adesso a Classic Rock On Air è il momento del nuovo, è il momento in cui con Nando Misuraca, ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Diamo spazio alla musica del futuro, alla musica emergente o alla musica di quegli artisti bravi ma che diciamo le major o le etichette normalmente non si fidano. Lo fa spesso il May di Giordano San Giorgi, lo fa anche l'altoparlante che tra l'altro ci distribuisce e ci manda in onda, e a questo proposito è proprio l'altoparlante che ci ha inviato l'artista di questa settimana. Nando, vuoi continuare? Vogliamo fare questa presentazione?
1: Eh sì, La tua vita veramente è una canzone che nasce dall'incontro tra i 21 Rulli, banda inclusiva di Riccione, e il cantautore Francesco Picciano. Il brano praticamente non parla di fragilità, ma parla di sensibilità e di un certo impegno sociale nel riconoscere l'altro, che è un tema quasi mai battuto, e quindi per questo potrebbe essere un ulteriore motivo di approfondimento di questa canzone.
0: E allora, 21 Rulli e Picciano.
1: La tua vita veramente.

0: E dopo l'apertura su John Carpenter viene proprio giusto adesso Soundtrack City, no? La tua rubrica sulle colonne sonore, quindi il rapporto fra i suoni, le immagini, ottimo quando Carpenter fa sia la regia che la musica, ma non si può avere tutto nella vita. Però molti musicisti, come vedi Goblin con Argento, insomma, si azzeccano molto bene con la parte visiva. Allora, adesso tu che curi questa rubrica Soundtrack City anche nel video, ricordo a tutti, andatevela a vedere, ci sono un sacco di puntate bellissime con personaggi famosi, sia registi che compositori. Questa volta con Massimo Privitera avete intervistato, in particolare hai intervistato proprio tu, Carmine Padula, che è un giovanissimo compositore, insomma ci fa piacere sempre allargare gli spazi a fianco ai mostri sacri degli emergenti compositori. Allora, dunque, qui si tratta di un film, adesso ci darai qualche particolare, un film molto, molto speciale, no? Un film dedicato a un giovanissimo, molto giovane, santificato, insomma, ci dirai di più e su Padula soprattutto e sull'uso che lui fa della sua musica per il cinema.
1: Allora, Carmine Padula è, possiamo dire proprio che è un fan prodigio, perché la sua prima colonna sonora, pensate, era fatta che aveva 17 anni, ora di anni ne ha quasi 10 di più, ne ha realizzate tante altre di colonne sonore, tutte orchestrali e comunque con una grande anima intensa, lirica e soprattutto molto tematica, quindi con lui sentiamo proprio i temi, quelli veri, le melodie. Proprio il 27 settembre uscirà sul canale 5 il film di Giacomo Campiotti, Il mio nome è Carlo, dedicato alla figura di Carlo Acutis, cioè il primo santo millennial della storia, ovvero la cosiddetta generazione Y. Intervista molto interessante che veramente ci fa capire come, grazie a Dio, siamo in buone mani per quanto riguarda il futuro delle colonne sonore.
0: Bella anche la scelta musicale in conclusione dell'intervista, è stata suggerita proprio da Padula, no? La cura di Franco Battiato. Beh, non è nuovo al cinema questo brano strepitoso di Battiato e ci fa molto piacere farlo riascoltare. Quindi Soundtrack City.
2: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo, è stato quando Giacomo Gavirazzi mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. Onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso, quindi una lente. La musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, per l'incombenza della morte, infatti certo. Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che venga apprezzata.
1: Peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che
2: certo.
3: Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere, tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti con, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti alla trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie, direi uno, che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, poi è stato fortunatamente...
2: Questo è il vostro incontro da Iva? Sì, sì, questa sì. È un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco...
2: Sì.
3: E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì, per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vidi un film dove venne usata La cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì, io non conoscevo, sì, conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per le volte che è cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone La guerra di Piero di Fabrizio De André. È una delle canzoni con cui De André ha saputo raccontare la guerra senza retorica e mettendo al centro l'uomo, il dubbio e anche la paura e l'assurdità della violenza. È una storia, ma anche un brano che continua a parlarci anche a distanza di anni, perché le domande che si pone Piero nel brano sono ancora le nostre. L'occasione di questa scelta viene dall'appena conclusa edizione del premio Fabrizio De André e vi elenco i premiati. Per la sezione poesia ha vinto Roberta De Falco con 30 gradi, mentre per la pittura il riconoscimento è andato a Roberto Cafarotti con Human Egg. La targa Quelli che cantano Fabrizio è stata assegnata a Setac e Medit Orchestra e la targa Faber è stata data a Renato Zero e Paolo Rossi. Sul palco ci sono stati anche gli ospiti Mauro Ermanno Giovanardi, Andrea Rivera e Claudio Covato, vincitore della sezione musica 2025. Vi faccio ascoltare La guerra di Piero di Fabrizio De André.
2: Dormi se

0: della croce.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima. Da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni.
1: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
2: il 6 agosto.
1: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibire da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
2: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
1: manifesto, brani manifesto.
2: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
1: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
2: Banalmente, davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui, alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma, un po' gli dispiaceva.
1: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi che gli dei saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
2: L'avvelenata.
0: Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys. Sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Gentleless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine, Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Touray. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
3: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Laurier al suo servizio da 40 anni.
4: Non ha chiamato la polizia?
5: Sono sospettata.
4: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
5: Come ha detto?
2: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
6: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
7: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
2: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
14: No, ancora non lo so in realtà.
15: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
16: C'è da piangere.
17: Oh, che ti c'è?
18: Una bellissima ragazza, saporita.
19: Bisogna stare attenti con Katty.
20: Te l'hai saperlo in capatea.
21: Gli altri si sono sacco della canarozza con la cinomuriatica.
22: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
23: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
24: Sei uno schifo di persona.
25: Va bene. E i genitori?
26: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
27: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
28: Le prevendite sono aperte.
29: Vengono i vicini a cena.
30: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
29: No.
31: Ciao.
29: Prego, entrate.
31: Niente glutine,
32: ricevuto.
31: Né vicini, okay. Né carne né zuccheri.
30: Mandorle?
31: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
30: Wow, che sta succedendo?
33: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
31: Wow.
30: No! Non mi aspettavo che andasse così.
27: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
27: I partner di questo programma sono...
34: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
35: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
38: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
39: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
40: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
41: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
42: Parcheggio custodito e gratuito.
43: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. A Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
44: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
45: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dumb Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Carvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Report. Se ami la musica,
2: stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021. Era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album After Light, formazione di indie country britannica nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi, formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:05.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.